Seccia macacata. Che tenna. Orchestra. Chionche. Accidere seccia. Yeah.